retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio disco viaggio di oggi i protagonisti sono romani. Uno purtroppo non c'è più, si chiamava Mauro Tannino. L'altro è Stefano Di Carlo. Questo è veramente un pezzo progressive che ha fatto la storia nello spazio disco viaggio. The Land of Oz con Goblin.

0: anche nella famosissima compilation Le Voyage 96. Era The Land of Oz, Goblin, il nostro disco viaggio.
1: Alza il volume. Sei su One Dance.

0: hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
0: One Dance

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, oggi prodotto made in Italy da due grandi DJ di Bologna, Ciro e Stefano, che sono sempre stati avanti e nel 1992 fecero uscire questo capolavoro che si chiama Yerba del Diablo, Idatura, protagonisti del Disco Viaggio.

giorno passato. Chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

0: aspetto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia. Open your mind.

Pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance. Suoniamo solo la storia.

ti hanno fatto saltare. Ti hanno fatto emozionare. Ti hanno fatto gioire. Su One Dance suona la storia.

0: again.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio, qui suona la storia.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio che arriva qui su One Dance. Ciao a tutti da Lino Brown. Oggi ti riporto al 1997 con una perla di Mario Più che si chiama Your Love.

0: Mario Più con Your Love 1997 era il nostro grande disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: emozioni di adesso. L'emozione di una volta. Emotional Power su One Dance.
1: I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. E su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio qui su One Dance è il DJ Dado, che nel suo album del 1996 remixava le colonne sonore. Vabbè, la più famosa rimane X-Files, ma c'è anche questa che arriva direttamente dal film del 1984, coscritto e diretto da Sergio Leone. Once Upon a Time in America, la versione Dream e Progressive.

0: Once Upon a Time in America, DJ Dado, è stato il disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume,
2: sei su One Dance.

Emotional Power su One Dance.

chiamarla nostalgia, chiamala storia. Su One Dance suoniamo tutti i pezzi che hanno segnato un'intera epoca.

dall'estate del 1997, un disco meraviglioso di Regina, si chiama Day by Day. In realtà Regina Parisseida de Suoja è stata, o meglio, è diventata famosa. Il cognome non era proprio usato, non era da Souza, perché quella è Olga da Souza che era Corona. Vabbè, comunque Regina è diventata famosa l'anno prima, nel 1996, con la sua versione di Killing Me Softly, e poi l'estate dopo di nuovo protagonista con questa Day by Day, scritta, vi ricordo, da Natalie Hartz dei Sound Lovers. Ne abbiamo già parlato un sacco di

0: che hanno ottenuto un sacco di successo a fine anni 90 e inizi 2000. Questa risale già al 2001, una bella marcetta tamarra come piace a noi. Attenzione, perché il prossimo è sempre cantato da Natalie Hars. Qui è disco fiatone, perché va veloce, arriva la nostra chicca of the day,
1: la storia della dance, chicca

qui parte il fiatone, soprattutto, cioè, quando arrivi a 45 anni, no? Come il sottoscritto, come fai a ballare delle robe del genere? Io mi ricordo la domenica pomeriggio, avevo 14 anni quando c'era questo pezzo, o meglio 15, perché è del 1996, si andava a ballare la domenica pomeriggio al Cinecittà di Magliano Alpi, provincia di Cuneo, perché io sono di lì. Quindi saluto tutti quelli che andavano a ballare non solo al Cinecittà ma in generale la domenica pomeriggio, e si riusciva a ballare cose veloci così. A proposito di questo genere di musica chiamata happy hardcore, beh, il capostipite arriva dal 1995.

quelli che insomma olandesi che sono nati al... Potremmo andare avanti per un sacco di tempo. Originale, dai, l'ho detto mille volte, del 1991 dei Sunscreen, qui nella storia della dance.

Disco Parade estate 1997 si conclude il nostro spazio compilation con Scuba, What's Up Daddy, poc'anzi abbiamo ascoltato anche My Love For You, il disco di Blackwood, poi Each and Every One con Angel e abbiamo aperto con Chase Obsession. Sì.

0: storia della dance.
1: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
2: Ale, ale, ale.
1: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
0: One Dance. Qui suona la storia.
3: Sei su One Dance.
4: Hey,

Praticamente è arrivato in tutto il mondo 1997 Offshore, poi nel 1999 Saltwater e infine nel 2000 questa perla. Pensate che ha avuto talmente tanto successo Chicane che addirittura si è scomodato Bryan Adams per cantare un disco elettronico, e non è del tutto scontato che insomma un artista del calibro di Bryan Adams si metta poi a prestare la sua stupenda voce a un disco che in realtà non c'entra assolutamente nulla col suo genere. Lo fece anche George Michael per un altro pezzo che ci è rimasto nel cuore, uscito proprio all'inizio del 2000, The Ones con Flawless. Questa è la sua versione che ci godiamo nella storia della dance, si chiama Go to the City. Like no other.

Ho già detto circa 6.000 volte che riprende Valerie di Stevie Winwood, Harry Price, una cosa che sanno tutti, un disco che veramente ci è rimasto nel cuore e nella mente, uno dei più ballati tra l'altro del 2004, il secondo perché il primo fu The Weeknd di Michael Gray, video abbastanza insomma censurabile diciamo così, perché è un po' pieno di, come dire, di scene esatto, capito? È pieno di belle ragazze innanzitutto, però dico anche nei movimenti è un pochettino hot, capito? Quindi si succede, ma magari ha fatto successo anche per quello, grazie al video musicale, perché allora, se non sbaglio, c'era ancora MTV, certo, ha chiuso qualche annetto fa, e quindi mi ricordo i pomeriggi ad aspettare lì che passasse il video di Call of Me. Un altro video decisamente zozzarello era quello di un disco che ha cambiato la vita di Benny Benassi dal 2003, l'anno prima, Satisfaction. Push me and then just touch me.

0: push.
1: Push me, and then just touch me, till I can get my satisfaction.
2: Si è innervosita leggermente la signora e ha anche ragione, perché voglio dire, satisfaction fa innervosire i deboli d'orecchie. Benny Benassi dal 2003. Signora, adesso la finiamo, questa prima o poi ci caccia, io ve lo dico, state ascoltando la storia della dance.

classifica italiana. Questo pezzo era il 17 dicembre del 1994. Mi ricordo ancora Vivian B che girava l'Italia a presentare questa Stay With Me, disco concepito sempre lì negli studi magici della Bliss Corporation in Turin. O basta là, pensate che questa Stay With Me venne buttata giù subito dopo, anzi no, perdonate, l'incontrario. Arrivò al numero 1 il 17 dicembre del 94, come detto poc'anzi, e buttò giù dalla vetta un disco che era veramente una super hit. Ice MC, It's a Rainy Day.

0: pubblicato il 15 novembre del 1999 solo in Finlandia e poi ripubblicato in tutta Europa nel 2000. Grande pezzo del DJ Darud, si chiama Sunstorm, il singolo in formato 12 pollici più venduto al mondo durante l'anno 2000, quindi ha venduto un sacco di vinili. Tra l'altro il primo giorno di marzo del 2010, dopo oltre 10 anni dalla sua pubblicazione, la Recording Industry Association of America confermò che vennero vendute oltre 500.000 copie del singolo. Era il nostro disco viaggio, appunto, Sunstorm, qui nella storia della dance.
1: One Dance

pezzi che se c'eri nel 1997 non puoi aver dimenticato, e tra l'altro ti prende insomma un po' di malinconia, il pianoforte di Sunshine, un video meraviglioso, Dario G, nato come progetto di gruppo, in realtà poi rappresentato da colui che interpretava Dario G, che purtroppo è scomparso qualche tempo fa, rimase, pensate un po' voi, 2 settimane al numero 1 della Official Single Chart, che poi è la classifica europea più importante. Stiamo parlando della classifica inglese. Il prossimo pezzo al numero 1 ci è rimasto per ben 4 settimane, sempre dal 1997. Alzate il volume e aprite il cuore. Arriva Ultra Natè.

dall'autunno del 1997, Ultra Natè con Free, che poi dire dall'autunno in realtà è sbagliato perché è uscito in estate quell'anno, ma poi è diventato insomma un grande successo dell'autunno, quindi al numero uno nel mese di settembre-ottobre questo pezzo che sicuramente ci porteremo fino alla fine dei nostri giorni. Adesso è brutta dirla così, però la musica buona rimane nel tempo e soprattutto rimane nel cuore. Abbiamo detto rimase per 4 settimane al numero uno della Official Single Chart, la classifica inglese. Anche la prossima ci è rimasta per ben 4 settimane, così come Ultra da te il remix di Together Again di Janet Jackson.

mixare il disco di Janet Jackson. A dire la verità è Janet Jackson che decise di affidare la versione remix al grande Tony Humphries, e qui siamo sempre nel 1997. Sono tutti dischi che ci sono veramente rimasti incastonati nel cuore e nella mente. Questo è il tipico caso nel quale il remix è quasi più famoso dell'originale. Nella storia della dance ci sono veramente decine e decine di casi, ma il più lampante rimane sempre Missing, uscito, passato inosservato, poi grazie a Todd Terry è arrivato in tutto il mondo.

0: nostro spazio con le contaminazioni, come si è evoluta la musica nel tempo. Oggi partiamo da un discone di Quadran 1995, uscito su Bonsai Records, Eternally, che poi diversi anni più tardi è stato ripreso da Get Far e Lenny Mandy con Eternal.
1: Contaminazioni.

0: chiama Eternal, la versione di Eternally, l'originale dei Quadran, ascoltato poc'anzi, 1995, questa è di Get Far e Lenny Mandy, e adesso Movie Track.
1: Movie Track.

secondo disco più venduto al mondo nel 1998, Celine Dion, My Heart Will Go On. Questa è la versione remix di Lay Back, la nostra movie track, ovvero il remix di una famosissima colonna sonora, è inutile anche dirlo, da Titanic, Leonardo DiCaprio, Kate Winslet. C'è gente che addirittura l'ha visto 15-20 volte, rimane un colossal, non solo il film ma anche il pezzo di Celine Dion ascoltata in questa versione remix. In quel 1998 il disco più venduto risultò essere Believe di Cher, e anche nel 99, ma poi numero 2 Celine Dion, al numero 3 c'era Madonna con Frozen. You

0: storia della musica dance nel tempo raccontata da Michi Boselli. Vi aspetto tutti i giorni qui su One Dance alle 8.15, 10.15, 12.15, 16.15, 20.15 e 22.15. Non perdere l'appuntamento con le contaminazioni. Un abbraccio da Michi Boselli.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
1: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
7: Cosa fa Oscillo Cucinum?
8: Chiedilo al tuo farmacista.
9: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: 78 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia.
4: One Dance.

versione remix di Paradise, il disco è quello di Simon Jackson, che tutti conosciamo come Simon J, grandissimi Eiffel 65, verso la fine degli anni 90 più o meno, insomma quando uscì Blue, subito dopo cominciarono anche a remixare dei pezzi che poi portarono a successo grazie ai loro remix. Il caso più eclatante fu quello di The Bad Touch dei The Blowout Gang, ma poi mi viene in mente anche la regina del celebrità 883, questa Paradise. E poi insomma ci fu anche un remix di Kim Lucas, All I Really Wanted, non ci dimentichiamo che insomma la versione che andò era appunto il remix degli Eiffel 65, e misero anche le mani su

Cufene come il sottoscritto, che in realtà insomma è la tomba degli otorini, così lo chiamano, quel fischio perenne nelle orecchie che purtroppo in alcuni casi non se ne va più. È il caso di Piero Pelù e anche il mio caso. Saluto tutti quelli che magari stanno ascoltando la storia della dance che soffrono di acufene. Vi capisco, amici miei, dovremmo fare un gruppo, anche se ce ne sono tanti poi sui vari social network. Vabbè, non parliamo di sintomi, ma parliamo di dischi italiani però rifatti in chiave dance. Il prossimo è di Eros Ramazzotti, Una storia importante. Stefano Secchi e Talisa pensarono di farne una versione in inglese, dance.

A Brighter Day, il disco di Stefano Selchi insieme a Talisa, Eros Ramazzotti fece l'originale e risultò essere uno dei dischi più famosi del grande Eros. Ho avuto anche la fortuna di vederlo in concerto e quando ha messo

Grande Eros, appartiene anche lui alla nostra giovinezza. Una storia importante, originale, giusto e doveroso farlo sentire ogni qualvolta passa Brighter Day. Stefano Secchi e Talis.

0: storia della dance.
1: La storia della dance con Dino Brown.
2: Alza il volume.
3: Sei su One Dance.

scigliamo dentro di Tribal House, quella un po' più commerciale, se così la vogliamo definire, del Rumbar con El Timbal. L'ultimo di oggi è sempre Tribal, con un giro di sax che ti entra in testa.

0: discone di Laurent Wolf, Lorenzo il Lupo con Saxo, è quello che va a chiudere questa puntatona della storia della dance. Noi ritorniamo tra 22 ore, grazie per averci sopportato anche oggi e grazie soprattutto per aver ballato insieme a noi. Ci risentiamo domani, ciao!
1: La storia della dance.
2: Sono le 7:57.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: A margine dell'Assemblea Generale dell'ONU, accoglienza col tappeto rosso a New York per Xi Jinping ricevuto da Trump. Dovremmo essere partner, non rivali, ha detto il presidente cinese. L'omologo americano ha parlato di un incontro breve ma piacevole. Ieri il duro intervento di Pezeshkian, il presidente degli Stati Uniti, ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha protestato il presidente iraniano, mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata e promettendo massima resistenza ai bulli. Il commento del ministro degli esteri Tajani.
7: L'Iran deve usare toni diversi, deve rinunciare al percorso della costruzione dell'atomica. Quindi da questo punto di vista credo che bisogna sempre usare toni meno duri anche qui, per difendere le proprie posizioni, usare la parola terrorismo, insomma.
6: Calcio infine, vigilia del debutto dell'Italia Nations League, domani sera a Roma la nazionale di Mancini affronta il Belgio nel primo incontro del girone che comprende anche Turchia e Francia. Oggi altre 4 partite.
8: The end.
2: Dance anni 90.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo. Su One Dance.
1: Eccoci qua, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi iniziamo con Alice DJ, con Better of Alone dal 1999, diventata poi Play Hard grazie a David Guetta nel 2013, e infine anche Sam Feld con Crying on the Dance Floor. Ma subito Better of Alone di Alice DJ.
2: Contaminazioni.

Senfeld con Jonas Blue e la voce di Violet Days era Crying on the Dance Floor, e che va a chiudere il nostro spazio. Prima abbiamo sentito anche Play Hard di David Guetta e Better of Alone di Alice DJ. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One.

questo grande pezzo firmato Minister de la Funk, un brano del 1999 cantato da Jocelyn Brown, che campiona un pezzo dei Two Man Sound che si chiama Che tal America? Senti un po'.

Disco Samba, il trenino che ci bagliamo a Capodanno, fecero questa Che tal America. Proprio da qui arriva Believe. Giusto e doveroso ricordare che dietro il progetto Ministro della Funk si celava il grande Eric Morillo, che negli anni 90 era anche dietro il progetto Real to Real.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta, dal Festival Bar del 2004 e i Fest 65. Voglia di Dance All Night.
2: Voglia di Dance All Night.

0: Abbiamo ascoltato Voglia di Dance All Night e i Fast 65 qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
5: Cosa fa Oscillo Cucinum?
6: Cosa fa Oscillo Cucinum?
4: Chiedilo al tuo farmacista.
7: Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.

0: filenio.it.
1: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
2: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
3: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
4: Ti ha dimenticato i maniscalchi.
3: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
5: Ha dimenticato i discount.
3: Giusti discount.
5: Ormai non vale più.
3: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance si riaprono le porte della Memory Chart. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1995 grazie alla nostra macchina del tempo che ha

atmosfera, signori e signori. House Music con D'Alessi, la loro Hideaway, canzone splendida del 1995. E adesso Ziggy Marley con il remix di Power 2.

colonna sonora di Vacanze di Natale 1995, Alexia con Me and You, che ho ballato con voi qui su One Dance. Siete nella Memory Chart e tra le più forti nell'autunno del 95 c'era anche questa canzone firmata Rex Anthony.

Alex Anthony continua questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Grazie naturalmente a voi per aver ballato in nostra compagnia e grazie alla nostra macchina del tempo che ci ha riportato all'autunno del 95. Mi raccomando, scaricate la nostra app, quella di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Ci risentiamo presto. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni giorno su One Dance arrivano i nostri Future History, le hit del futuro, o meglio quelle che noi riteniamo le novità più interessanti. Tocca a Sonny Fodera insieme a Becky Hill, questa è Say Something.

0: Fun Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Dal 1988 la biondissima Kim Wilde con You Came, canzone ispirata dalla nascita del nipote.
0: One Dance Classic.

0: Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: All'Assemblea Generale dell'ONU è atteso oggi l'intervento del premier israeliano Netanyahu. Parole durissime ieri nei suoi confronti, tra gli altri dal presidente francese Macron, anche per i massacri e i danni dei palestinesi e dei paesi vicini. Ieri il duro intervento del presidente iraniano Pezeshkian. Trump ci ha descritto come terroristi, ma noi siamo le vittime del terrorismo, ha detto mostrando le foto dei bimbi morti in una scuola bombardata dagli Stati Uniti. In primo piano anche la guerra russo-ucraina. Zelensky ha accusato un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace. Pronti a colloqui, ma niente cessate il fuoco, serve una soluzione definitiva alla posizione ribadita dal ministro degli esteri russo Lavrov. Con 81 sì, 51 no e 7 astenuti, l'aula del Senato ha dato il via libera definitivo al disegno di legge con delega al governo in materia di energia nucleare. Una scelta coraggiosa e di buon senso, la definisce la premier Meloni. Tennis, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen, in Cina, le azzurre affrontano oggi nei quarti le padrone di casa, Paolini e Cocciaretto, le probabili singolariste. Nel doppio la collaudata coppia Errani Paolini. E da Alessandro Cisilin grazie dell'ascolto.
0: The end. Ogni giorno ti ricarichiamo con la miglior musica dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta al 1978 con uno dei cantanti più truzzi della storia della disco music, ed è Patrick Hernandez con la sua Born to Be Alive, cantante francese. Lo stesso look sfoggiato da Hernandez rimane fedele al titolo e alle parole del testo. I suoi video promozionali e le esibizioni dal vivo lo presentano vestito elegantemente con tanto di giacca e gilet, accompagnato da un bastone con il quale si aiuta in alcune mosse. Curiosità: nel video di Born to Be Alive compare come corista e ballerina una giovanissima Madonna. Forse non tutti sanno questa cosa, ma adesso aumentiamo le BPM e arriviamo al 1997, perché la canzone è stata campionata dal progetto Club Heads e il titolo della canzone è

Torino, questa canzone Disco Hopping di Club Heads del 1997 va a chiudere questo spazio. Prima ancora Patrick Hernandez con Born to Be Alive dal 1978. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

uscito nel 2000 e considerato uno dei dischi house più belli di quell'anno, cantato da Ron Carroll, riprende la base di un disco di Chris Rea, Joseph Fon, la versione française. Senti un po'.

di Lucky Star. Come ho già detto poc'anzi, il cantante Ron Carroll sfornò un altro pezzo molto interessante 5 anni più tardi, nel 2005, uscì The Only Way Is Up.

0: Fun Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live su One Dance, vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. I Love Dance dal Messico, live Le Click, Tonight is the Night.

0: Abbiamo ascoltato le click Tonight is the Night qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Ogni giorno su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90-2000. Te lo ricordi questo?

sono Scar. Ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: lunedì al venerdì, dalle 9 alle 9.30 e dalle 14 alle 14.30. Un abbraccio da Scar.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Marco odia lo smog. È molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta. E incuriosisce tutti.

gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Undance. Questa volta la nostra macchina del tempo ci riporta nell'autunno.

7 Chase con questo progetto intitolato Stay With Me, che ho ballato con voi qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Tra le canzoni più belle di quell'autunno anche quella di Nailin & Cain, Beach Ball.

Da Secchiello, pallone da beach, è una radio ovviamente sintonizzata su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il progetto Nailing and Kane con Beach Ball che abbiamo appena ascoltato qui su Undance. E adesso Dario G, Sunshine.

Quanti ricordi, signore e signori, che vengono dal passato, li ritroviamo ogni giorno con più appuntamenti su Undance griffati in Memory Chart. Questa volta siamo nell'autunno del 97, tra le più forti c'era anche il disco di Dario G che abbiamo appena ascoltato qui su Undance, era Sunshine. E adesso Laguna, Spiller from

cannone insieme a Laguna, era Spiller from Rio, pezzo che va a chiudere il sipario a questo appuntamento griffato Memory Chart che va riportato per qualche minuto nell'autunno del 1997. Scaricate l'app di One Dance che vi consentirà con il collegamento internet di ascoltarci in HD ovunque nel mondo. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History. Qui su One Dance selezioniamo le migliori novità del momento e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Oggi tocca a Jamie Jones, questo è il suo ultimo singolo, si chiama State of Mind.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics, il nostro appuntamento imperdibile di

0: 70 e 80. Dal 1983 la nostra famosa Italo Disco con P. Lion, al secolo Pietro Paolo Pelandi, questa è Happy Children.
1: One Dance Classic.

0: stato P. Lion Happy Children qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 9 e 59 minuti.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Un massiccio attacco missilistico su Kiev ha causato la morte di 2 persone e il ferimento di almeno altre 8, provocando incendi e danni. Un elicottero russo avrebbe violato lo spazio aereo della Polonia, che ha subito fatto decollare i propri caccia. Intanto il quotidiano iberico Il Mundo titola in prima pagina su una presunta informativa della CIA, secondo cui Mosca starebbe pensando ad attacchi con droni su Spagna, Francia e Italia lanciati dalla propria flotta fantasma nel Mediterraneo. Il tetto degli stranieri in classe oggi all'esame del CDM nel pomeriggio. Il ministro dell'istruzione Valditara precisa che la nuova norma non andrà a disarticolare le classi già esistenti, ma si applicherà ai nuovi ingressi. I perduranti scenari globali di crisi spingono ancora le quotazioni petrolifere oltre i $100 al barile di petrolio e tornano a fiaccare i mercati. Piazza Affari in avvio perde alcuni decimi, lo spread coi titoli tedeschi risale su quota 95. Formula 1 doppia sessione di libero oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian, domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è sempre Kimi Antonelli. Ed è tutto da Alessandro
0: The end. I grandi successi della musica dance, i dischi house che hanno

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Amici di One Dance, benvenuti allo spazio dedicato alle contaminazioni da parte di Miki Boselli, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi torniamo alla fine degli anni 90, esattamente al 1998, con una canzone che ha avuto un successo pazzesco, e stiamo parlando di Believe di Cher, una delle canzoni di maggior successo commerciale della storia della musica pop, e fu anche uno dei primi successi radiofonici in cui figura l'autotune, che tanto va anche nella nostra musica italiana recentemente, ma Cher è stata la prima, ha venduto veramente un sacco di copie con questa canzone, che ha ispirato poi nel tempo, esattamente nel 1999, Black & Jones per realizzare la loro After Love. Ma subito Cher con Believe.
0: Contaminazioni

0: questa canzone siamo tornati alla fine del vecchio millennio 1999, After Love di Black & Jones, e prima Cher, che ha ispirato proprio la canzone che abbiamo appena sentito, era Believe, la canzone di Cher, nello spazio delle contaminazioni. Da Miki Boselli è tutto, alla prossima su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

prodotto dal trio composto dai fratelli Preziosi e dal cantante Marvin, We Rule the Dance è stato uno dei dischi più ballati nell'estate del 2002. Ma ti svelo una chicca, perché questo brano contiene un campionamento di Rendezvous di Jean-Michel Jarre. La voce, anzi, perdonatemi, la linea melodica arriva proprio da qui.

0: Eh sì, era l'originale di Jean-Michel Jarre. Da qui arrivava Wild Danza di Preziose Marvin. E allora, pillole di storia.
1: One Dance.
2: One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo nei live anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta dal Festival Bar del 2001. Gli Alcazar con Crying at the Discotheque.
2: Adesso è il momento di ballare ancora, perché c'è un gruppo svedese che sta facendo impazzire con un pezzo che è in perfetto stile disco music anni 70. Avete capito? Sto parlando di Crying at the Discotheque. Sono gli Alcazar.

0: Ci sentiamo al prossimo momento live su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Le cassette nel Walkman, i primi CD, il profumo dei vinili. Su One Dance, rivivi le emozioni degli anni 90 e 2000.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: Nuovo messaggio da genitori terza C. 15 notifiche sul gruppo Gita di classe.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutto per il rientro a scuola, come gli zaini, a partire da soli 3,99€ in store, app e decathlon.it.
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
3: Cosa fa Oscillo Coccinum?
5: Cosa fa Oscillo Coccinum?
4: Cosa fa Oscillo Coccinum?
6: Cosa fa Oscillo Coccinum?
7: Chiedilo al tuo farmacista.
8: Oscillo Coccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Coccinum, da Buaron.
9: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
10: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300€, IVA esclusa.

0: Challenge Yourself. In Nexfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento,

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, mettetevi comodi perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarci nell'autunno del 1994 con 5 petali

Questa canzone di Talisa intitolata I Fall Love, che ha aperto il sipario ad un nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 1994 e c'erano anche gli Other Brothers con Lala Hey.

con voi qui su Undance, dove ogni giorno c'è la Memory Chart, più appuntamenti per farvi tornare all'indietro nel tempo. E oggi siamo nel 1994, nell'autunno di quell'anno, e tra le più forti

Cappella, che riuscirono anche a salire sul palco del Festival Bar alcuni mesi prima dell'autunno del 1994, e intanto ce li siamo riascoltati qui su Undance con Move It Up. Tra le più forti in quei mesi anche Real to Real con Can You Feel It. Can you-

questo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per poterci ascoltare ovunque ci sia una connessione in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, grazie per essere stati con noi. A prestissimo con una nuova Memory Chart.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: L'appuntamento con i Future History, le papabili hit del futuro presentate da Dino Brown e scelte da Edo Colabini, tocca al disco di Jean-Luc Duval che si chiama Back to the Floor.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, l'appuntamento su One Dance con la migliore musica dance anni 70 e 80 con Laura. Ogni momento ci facciamo un viaggio attraverso le canzoni che hanno fatto la storia di quei decenni e ripercorriamo le emozioni di quei mitici anni 70 e 80. Dal 1978 Sylvester, You Make Me Feel, un grande classico della disco music. Nel 1989 Jimmy Somerville ne fece una cover di grande successo. Questa è l'originale, Sylvester, You Make Me Feel.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Sylvester, You Make Me Feel, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Flop azzurro agli europei maschili di pallavolo. L'Italia, bicampione del mondo in carica, è stata battuta nei quarti per 3-7-2 dalla Finlandia. Non cerca scuse il CTIF Fede Giorgi.
4: Il nostro desiderio veramente era andare a Milano e giocarci le nostre possibilità, però non ce la possiamo prendere con nessuno perché abbiamo avuto l'opportunità, non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
3: Domani a Milano le semifinali Finlandia-Francia e Slovenia-Polonia, sabato le finali. Giornata di vigilia per la nazionale di calcio, attesa domani sera a Roma dal Belgio nella prima gara di Nations League. Il torneo scatta stasera con 4 incontri, spicca Paesi Bassi-Germania. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Formula 1, doppia sessione di libere oggi a Baku per il Gran Premio dell'Azerbaigian. Domani alle 14 le qualifiche, la gara sabato alle 13. In testa alla classifica piloti c'è Kimi Antonelli a più 81 sul compagno di Mercedes Russell. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
5: The end.
0: Ti hanno fatto ballare.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che oggi vi porta in spiaggia esattamente al 1997 con una delle hit più famose di Madonna, ed è La Isla Bonita, estratta dall'album True Blue, che ai tempi aveva già venduto la bellezza dei 12 milioni di copie quando questa canzone divenne singolo. Tra l'altro, curiosità, la canzone era stata inizialmente offerta a Michael Jackson, poi fu accettata da Madonna, che ne scrisse il testo e la melodia, che è stata ripresa in chiave rap nel 2006 da Squeeze insieme a Aishan e Rom Fame, con una versione tutta da ballare che sentiremo dopo. Ma subito l'originale di Madonna, La Isla Bonita.
0: Contaminazioni.

andiamo ad accontentare varie generazioni. La Isla Bonita nella versione di Squeeze Up va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di Madonna del 1997. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One, one.

One and One è arrivato al primo posto della classifica italiana e ci rimase per ben 11 settimane consecutive tra la fine del 1996 e l'inizio del 97. Originariamente questo pezzo era stato scritto per l'artista polacca Edita Górniak, che registrò la sua versione e la inserì nel suo album di debutto. La versione, e perdonate la ripetizione, era questa qui.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head.

0: qui su One Dance al prossimo momento live. Ciao da Lauretta.
1: Il sound degli anni 90 e 2000 che ha fatto scuola nel mondo. Benvenuti a casa, benvenuti su One Dance.

0: sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Due verticale, trekking sull'Etna.
2: Escursione.
1: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
2: Aperitivo.
1: E un inverno imperdibile?
2: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
5: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
6: Sei su One Dance.

Mauro Pilato, Max Monti e i loro bimbi, tanti bimbi nel progetto Gam Gam, appena sentito qui su One Dance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart, programma che vi riporta all'indietro nel tempo. Siamo nell'autunno del 1994 e tra le più forti c'era anche il progetto Century.

Il famoso punto di non ritorno. Quando sbagli non puoi più tornare all'indietro. Il progetto Century ci ha fatto ritornare all'indietro nel tempo con la Memory Chart. Grazie alla nostra macchina del tempo siamo ritornati all'autunno del 1994. E tra le più forti c'era anche Shoreditch Men. Loro sono i 20 Fingers.

It's Rain Day, ISMC va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo tornati all'autunno del 1994 e se vi è piaciuto su One Dance tornerà prestissimo con altre canzoni che arrivano direttamente dal passato. Grazie per averci ascoltato.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, ciao a tutti, bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro, o meglio, la domanda che ci facciamo è sempre quella: ma le balleremo nei prossimi mesi e o anni? E chi lo sa, tocca ai Medusa con Weekend.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta. Facciamo un piccolo strappo alla regola perché la canzone che stiamo per ascoltare è 90 ma suona 80, quindi va benissimo che sia qui in One Dance Classics. La versione dei Pet Shop Boys di Go West dei mitici Village People.
0: One Dance Classic.

0: Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
1: È mezzogiorno.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
3: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
4: Una buona giornata da Patrizio Romano. Putin sposta il mirino. La Russia, secondo la CIA, sarebbe pronta a preparare attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Un rapporto degli 007 americani svela il piano del Cremlino. Velivoli lanciati da container navali per destabilizzare i tre paesi al voto nel 2027. Stati Uniti, Trump accoglie il presidente cinese Xi Jinping direttamente sulla pista tra sfarzo e diplomazia personale. Il presidente americano ha accolto personalmente il leader cinese alla base Andrews. Poi Casa Bianca, bilaterale e cena con i big di Silicon Valley e Wall Street. Sul tavolo commercio, terre rare, intelligenza artificiale e Taiwan. Ancora un morto sul lavoro, un operaio di 51 anni di origini albanesi è stato trovato privo di vita la notte scorsa in un cantiere edile a Padova, dove sono in corso dei lavori di ristrutturazione. Sarebbe precipitato nel vano ascensore. Sarebbe stato un solo proiettile a raggiungere Jovalin Lazri, il 36enne morto domenica scorsa a Baldissero d'Alba, in provincia di Cuneo, mentre con alcuni compagni tentava un furto in un cascinale. Emerge dalle prime analisi medico-legali svolte all'obitorio. Gli specialisti depositeranno le loro conclusioni fra 60 giorni. Roberto Mollo, il 35enne che ha sparato dal balcone, è indagato per omicidio e tentato omicidio. Caro carburanti, record storico per il prezzo medio del diesel nell'Unione Europea. Nel dettaglio, in Italia i prezzi dei carburanti sono in lieve calo sulle strade, mentre il gasolio è aumentato in autostrada, dove in media costa 2 euro e 42 al litro. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
5: Dance anni 90.

House Music. Dance 2000. I grandi successi pop degli anni 90. Su One Dance ogni giorno suona solo la musica che ha fatto la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti in questo nuovo spazio dedicato alle contaminazioni e l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che ci porta all'inizio degli anni 90, esattamente al 1991, ascoltando una delle canzoni più famose del decennio, ed è Gypsy Woman della cantante americana Crystal Waters. Successo pazzesco per questa canzone, che anche oggi ha il suo bel perché, è stata ripresa da tanti artisti, sono stati proposti numerosi remix

0: scelto anche un progetto particolare che vogliamo farvi sentire, quello di Bougainville con la voce di Harriet Ewart. La canzone si chiama semplicemente Homeless ed è del 2018, ma subito, molto volentieri, riascoltiamo l'originale di Crystal Waters, Gypsy Woman.
1: Contaminazioni.

ritornello, la la li, da li la, eccetera eccetera. Homeless di Bougainvillea, questa è la versione del 2018, e prima ancora l'originale del 91 di Gypsy Woman di Crystal Waters. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

14 maggio del 2004, estratto dal secondo album di Gabry Ponte, che si chiama Dr. Jekyll e Mr. DJ, dove dentro c'era anche la danza delle streghe.

0: Again.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance, momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
3: Momento live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Dal 2002 era il Festival Bar con la voce di Danny Minogue, sorella di Kylie. JCA, I Begin to Wonder.
4: What's up, Kylie? Every day is the same thing. Different faces with no name. Places I've never been before. Come on, every day is the same thing. Different faces with no

0: Festival Bar 2002, JCA, I Begin to Wonder. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao da Lauretta.
1: È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco su One Dance.

lunedì 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 10.30, con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Michi Boselli.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, la nostra macchina del tempo ha appena inserito questa data, autunno 1996, 5 pezzoni che ballavamo in quel periodo di passaggio tra i mesi caldi e quelli freddi. Tra le più forti c'era il progetto Skipper con Struggle for Pleasure.

carica in questo progetto che viene dal passato. Siamo nel 1996, era autunno quando uscì in discoteca anche il progetto Rough by Picotto con Ocean Whispers, che ho appena sentito con voi qui su One Dance. E adesso

progetto di Jamin e JB, appena sentito qui su One Dance, che chiude il sipario a questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Grazie alla macchina del tempo siamo tornati all'indietro, all'autunno del 1996. Da Stefano è tutto, vi ricordo di scaricare la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, che vi consentirà di ascoltarci ovunque in alta definizione.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ciao a tutti, benvenuti su One Dance nel nostro spazio Future History. Un abbraccio da Dino Brown ed Edo Colabini. Selezioniamo le novità più interessanti e le sottoponiamo alla vostra attenzione. Il nostro spazio dedicato ai Future History è tornato il DJ Mau P. Il suo più grande successo era Drugs from Amsterdam. Questa è Just a Little Bit More, l'originale.

0: Dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.
1: Pop 90, le più grandi hit pop e rock degli anni 90-2000.

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: One Dance Classics è solo su One Dance, la migliore musica dance anni 70 e 80. Ben ritrovati da Laura, siamo pronti a scendere in pista per ballare insieme agli Earth, Wind & Fire. In 50 anni hanno venduto 90 milioni di dischi, si sono aggiudicati 6 Grammy Awards e 4 American Music Awards. Nel 2000 sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame e hanno ricevuto una stella sulla Hollywood Walk of Fame a Los Angeles. Dal 1978 questa è September.
0: One Dance Classic.

0: Wind and Fire con September qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Nei momenti più delicati dell'Assemblea Generale dell'ONU, oggi tra l'altro l'arrivo e l'intervento del premier israeliano Netanyahu, si rilanciano gli allarmi su possibili attacchi russi perfino sull'Italia. Nicola Di Muro.
4: La minaccia di droni russi nel Mediterraneo, lo scrive oggi in prima pagina il quotidiano spagnolo El Mundo, citando la CIA e l'intelligence lituana. Si tratterebbe dei droni Gerbera, velivoli di circa 2 metri con un'autonomia di 2 ore di volo in grado di portare 4 o 5 kg di esplosivo. Secondo il Mondo potrebbero essere lanciati contro obiettivi in Spagna, Francia e Italia dalle navi della cosiddetta flotta ombra russa nel Mediterraneo.
3: E nel suo intervento alle Nazioni Unite il presidente ucraino Zelensky ha accusato ieri un solo uomo, il rivale Putin, di non volere la pace e ribadito la proposta di una tregua sul Mar Nero in vista dell'avvio dei negoziati. Nessuna tregua, solo colloqui seri per una soluzione definitiva, risponde Mosca. Per il tennis, dopo aver trionfato nelle ultime 2 edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup a Shenzhen in Cina. Le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa. Da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: The end. House music.

Dance 2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Family Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, allacciate bene le vostre cinture, si decolla verso l'autunno del 1990.

Aquarius che ballavamo in discoteca nell'autunno del 1998 e che grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo riascoltato qui su Andesso, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. E adesso Thalia,

ballato molto volentieri con voi, cosa che faccio abitualmente ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Dall'autunno del 1998 anche Deep Mines.

questo progetto che va a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Mi raccomando, scaricate l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque ci sia internet, ovviamente in HD, in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live dall'Arena Suzuki Hathaway. What is love?

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, qui su One Dance vi facciamo sentire i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, un duo di produttori russi, sto parlando di PPK, questo è un viaggio vero, si chiama Resurrection e che riprende appunto la linea melodica di un film russo degli anni 60, era Team from Siberia Dare.

0: con Resurrection. Era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta. Riascolta i tuoi programmi preferiti. Scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum?
3: Cosa fa Oscillo Cucinum?
2: Cosa fa Oscillo Cucinum?
1: Cosa fa Oscillo Cucinum? Chiedilo al tuo farmacista. Oscillo Cucinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillo Cucinum, da Buaron.
4: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.

0: Fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità. One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: emozioni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti, ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Vi anticipo che la puntata di oggi con le contaminazioni è bella potente. Sono pronto per ascoltare con voi una delle canzoni trance più

La versione di Topic insieme a Paul Van Dyke di Foreign Angel va a chiudere lo spazio di oggi aperto dall'originale del 1998. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Ogni ora su One Dance arriva il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, e c'è una super hit del 97 che è tornata in una nuova bellissima versione. Circuit Soul e Salsotto, questo

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento, su

0: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, il nostro imperdibile appuntamento dedicato alle canzoni che hanno fatto la storia di quei due decenni. Kiss, il mitico Prince, il principino di Minneapolis, pubblicò questa hit nel 1986 e nel 2021 fu inserita tra le canzoni migliori di sempre. Prince, questa è Kiss.
0: One Dance Classic.

0: Kiss.
1: Abbiamo ascoltato Prince, Kiss, qui su One Dance. Al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
2: One Dance. Sono le 14.

0: avanti tutta, ci siamo prontissimi con una nuova puntata di Tendance, solo qui su One Dance, dove se no? Ciao a tutti, io sono Scar, come c'è il DJ Lele Alberganti, oggi abbiamo voglia di musica, quindi non ci perderemo in chiacchiere, partiamo subito con la prima sequenza. Tra poco, dal 2017, risentiremo Buddy di Loud Luxury. Dal 2007, una canzone che tuttora ogni volta che viene suonata in pista fa ballare tutti quanti, I Want Your Soul del mitico Armand Van Helden. Apriamo la sequenza dal 1997 con Barbie Girl. Non so se tutti sanno che la Mattel fece causa agli Acqua per aver utilizzato appunto la bambola Barbie, causa che peraltro vinsero gli Acqua.
1: Dillo alla mamma,
2: dillo all'avvocato.
0: E noi li riascoltiamo con Barbie Girl.
3: Ten Dance, tutte le decadi della musica dance.
4: Hiya Barbie.
5: Hi Ken.
4: You wanna go for a ride?
5: Sure Ken.
4: Jump in.

0: Body di Loud Luxury dal 2017. 10 anni prima, dal 2007, abbiamo ascoltato anche la bellissima I Want Your Soul di Armin van Helden. Abbiamo aperto la sequenza di questa nuova puntata di Tendenze qui su One Dance con gli Acqua e Barbie Girl. Ci seguite sui social, non ancora?
1: Fuori onda.
0: Non ancora? E perché? Perché non ci seguite sui social? Male, male, male.
1: In onda.
0: Ma come non ci seguite ancora? E allora andate su Instagram, andate su Facebook, andate su TikTok, cercate One Dance, mettete un bel segui e entrate a far parte del nostro mondo. Io sono Scar e col DJ Lele Alberganti in console siamo pronti per la prossima sequenza. Vi porteremo dal 2020 fino al 1990. Tra poco risentiremo dal 2020 I Wanna di Bob Sinclair, 10 anni prima un grande Lionel Richie con la versione remix di Angel, e apriamo questa sequenza con un brano che io ho adorato e adoro tuttora, quello di Stefano Secchi con I Say Yeah dal 1990.
2: Tendenze con Scar su One Dance.

0: 2010 anche Lionel Richie con la versione remix di Angel. Abbiamo aperto questa sequenza dal 1990 con il mio amico Stefano Secchi e I Say Yeah. State ascoltando Ten Dance solo qui su One Dance con Scar e il DJ Lele Alberganti. Potete riascoltare questa o altre puntate di Ten Dance sul nostro sito onedance.fm oppure sulla nostra app, c'è la sezione Reload. C'è l'ultima sequenza di questa puntata. Tra poco, dal 2022, risentiremo Raffa FL con Ritmo. Dal 2012, i miei amici Taka Bro col Takata. Avremo la sequenza dal 2002 con il DJ Ross e la bellissima Emotion.
1: Ten Dance, ogni giorno su One Dance.

Fell dal 2022, dal 2012 abbiamo risentito anche i Taka Bro col Takata e dal 2002 DJ Ross con Emotion. È arrivato il momento l'elegante e allora ci siamo preparati, siamo vestiti di tutto punto perché tra poco risentiremo Sunshine and Happiness di Nerius Dubwork.

happiness. Non possiamo fare a meno di cantarla. Nirias Dabur nel momento l'elegante a chiudere questa nuova puntata di Tendenze, solo qui su One Dance. Io sono Scar, col DJ Lele Alberganti. Vi aspettiamo alla prossima puntata. Ciao a tutti!

0: ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
2: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare, come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qui, siamo pronti, ci siamo per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti al nostro classico spazio giornaliero dedicato alle canzoni che poi hanno ispirato altri artisti a realizzare dei remix e non solo. Allora, parliamo di Patrice Jouet e siamo al 1978 con questa canzone che si chiama I Love America. È stata una bella hit anche in Italia, al punto da partecipare addirittura al Festival Bar del 1978. Canzone che ha ispirato nel 1995 il progetto Full Intention per realizzare America, dove viene campionata parte del ritornello della versione originale che sentiamo subito. Patrice Jouet con I Love America.
2: Contaminazioni

America dei Full Intention va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di Patrice Jouet, I Love America. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il protagonista del nostro Disco Viaggio di oggi è DJ Dado, che nel 1996 remixò in chiave progressive tantissime colonne sonore, in questo caso l'originale dell'anno prima, 1995, composta da Mark Snow. Sto parlando di X-Files.

0: DJ Dado e quel pianoforte che ti entra in testa, meraviglioso. Era X-Files, il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Eccoci qui prontissimi su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro. Ci ascoltiamo D.O.D. insieme a Izzy Bizu. Si chiama Careful.

0: Dance.
1: Sono le 14:59.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Non trova nessuna conferma all'allarme su possibili attacchi russi a Italia, Spagna e Francia. Non serve gettare altra benzina sul fuoco, così il ministro della difesa Crosetto sull'allarme riportato dal giornale spagnolo Il Mundo, che cita fonti della CIA. Tuttavia si moltiplicano le denunce e gli allarmi su presunte azioni aggressive di Mosca verso l'Europa, denunciano sconfinamenti di velivoli e droni Moldavia e Polonia. Nel pomeriggio il Consiglio dei Ministri, che dovrebbe esaminare il contestato decreto sul tetto agli alunni stranieri a scuola, ha annunciato anche il divieto di burka e niqab negli istituti. Una ragazza italiana di 20 anni è stata accoltellata alle spalle da uno sconosciuto ieri sera mentre camminava nel centro storico di Salerno. Non è grave, è in corso accertamenti e ricerche. Giornata di vigilia per la nazionale proiettata all'esordio di National League. Gli azzurri, affidati nuovamente a Roberto Mancini, affrontano domani a Roma il Belgio. La rassegna continentale scatta stasera con 4 gare, tutte alle 20:45. Da Laura Supino, buon pomeriggio.

0: ci siamo anche oggi. Ciao a tutti da parte di Michi Boselli. Siete su One Dance e sta per iniziare un altro viaggio nel mondo della musica con il nostro Lynx, il vostro Lynx, anche perché vedo dai feedback che ci seguite ogni giorno e la cosa ci fa veramente molto piacere. Mi raccomando, poi fate un po' di pubblicità anche tra i vostri amici. Vi aspetta questo viaggio che collega le canzoni grazie ad un anno, un periodo musicale, un genere musicale. Si comincia con una canzone che è storia della musica, con un personaggio grandissimo, ed è Lionel Richie con il remix di Angel.
1: Lynx su One Dance.

Angel in versione remix, grandissimo personaggio. Lui è Lane Ritchie, che era leader del gruppo dei Commodores, ma dal 1982 ha intrapreso la carriera di solista, vendendo la bellezza di più di 100 milioni di dischi in tutto il mondo. È uno degli artisti che hanno venduto più dischi nel mondo, e tra le canzoni più importanti segnaliamo anche quella del progetto USA for Africa, e cioè We Are the World, We Are the Children, scritta con Michael Jackson e pubblicata nel 1985. Ma anche Se You Say Me, che vinse il premio Oscar nel 1986. Tra le tante cose fatte nel corso della sua carriera, Lane Ritchie ha collaborato anche con Bob Sinclair per All Around the World. E noi ci ascoltiamo Bob Sinclair, però questa volta con un'altra canzone, ed è I Can Wait.

Links su One Dance insieme a Michi Boselli. Era Bob Sinclair con la sua versione remix di I Can Wait insieme alla voce di Kizza. Bob che campiona la famosa canzone del 1985 dei New Shoes, canzone unica nel suo genere, e lo dimostra anche la recensione del critico John Leland di Spin. Ha commentato che I Can Wait può essere ascoltata tutte le volte che si vuole e ogni volta non ci sarà mai l'impressione che esso sia stato realizzato da esseri umani. È la perfetta canzone disco che oggi abbiamo sentito nella versione remix di Bob Sinclair, e restiamo più o meno in zona. Arriva da quell'anno, dal 1985, anche il prossimo disco che fa molto giostre per quelli della mia generazione, ed è Sherry Sherry Lady dei Modern Talking.

0: Sherry Lady su One Dance insieme a Miki in Lynx, per tutti gli amanti della musica anni 80. Oggi con noi in Lynx questo duo tedesco, la canzone fa parte del secondo album intitolato Let's Talk About Love. Il singolo, l'unico estratto dall'album, raggiunse il primo posto nelle classifiche in Austria, Germania, Norvegia e Svizzera. È molto amata anche da noi qui in Italia. Si tratta di una canzone d'amore. Nel testo un uomo solo oramai da troppo tempo invita una donna a donargli il suo cuore. Wow, quindi una canzone non solo da ballare, ma parliamo anche di romanticismo oggi. Oggi ce l'abbiamo con gli anni 80, perché è tedesco anche il prossimo gruppo che ha realizzato una delle ballate più belle degli anni 80. Però la canzone è rielaborata da David Guetta con la voce di Ava Max e gli Alphaville. Questa è Forever Young.
1: Lynx con Miki Boselli su

delle generazioni oggi in questa puntata di Lynx su One Dance. Bellissima questa ballata degli Alphaville nella versione remix di David Guetta. Sono gli Alphaville, questo gruppo che ha raggiunto un notevole successo durante gli anni 80, e tra i loro più grandi successi ricordiamo Forever Young, che abbiamo appena ascoltato su One Dance, ma anche Big in Japan e Sounds Like a Melody. Curiosità: all'inizio il gruppo viene chiamato come la canzone, e cioè Forever Young, ma quasi subito viene ribattezzato Alphaville in omaggio al film di fantascienza del 1965, Agente Lemmy Caution, Missione Alphaville. Nel disco appena sentito degli Alphaville e Guetta c'era anche la voce di Have a Max, che riascoltiamo in Lynx con Sweet Bap Psycho.

ma si ascolta sempre molto volentieri questa canzone di Ava Max, Sweet Bop Psycho, qui in Lynx su One Dance insieme a Miki Boselli. Lei nella musica fin da bambina ha ottenuto il successo grazie a questa canzone pubblicata nell'estate del 2018. Il singolo ha da subito scalato le classifiche svedesi fino a diventare il brano numero uno nel paese nell'ottobre successivo e finirà per conquistare la vetta delle classifiche in 19 paesi, tra cui la Germania e il Regno Unito. Negli Stati Uniti ha conquistato la vetta della Hot Dance Club Songs e per continuare la puntata di oggi rimaniamo linkati nello stesso anno. Infatti è stato pubblicato nel 2018 anche un altro pezzo ed è quello di Burak Yeter che riascoltiamo in Lynx. La canzone è My Life

Volentieri riascoltiamo il Lynx My Life Is Going On di Burak Yeter, canzone che fa parte della colonna sonora della famosa serie TV Casa di Carta. Esattamente, appare nei titoli finali della serie di successo andata in onda su Netflix. Anche il prossimo pezzo faceva parte di questa colonna sonora nella versione originale però di Umberto Tozzi. Abbiamo voglia di cantare dalle nostre parti, speriamo anche dalle vostre. Ci ascoltiamo il remix di Wender e DJ Ross di una canzone bellissima di Umberto Tozzi che è Ti Amo, e la dedichiamo a tutti gli innamorati all'ascolto. Eccola qua, Ti Amo in Lynx.

adesso si usano gli smartphone per fare luce durante i concerti. Una delle canzoni più famose della musica italiana è Ti amo di Umberto Tozzi, e anche il titolo dell'album raccolta si chiama proprio in questo modo, pubblicato nel 1976.

Ad esempio anche Ricky e Danieli hanno remixato non Ti Amo, ma un'altra canzone famosissima di Umberto Tozzi che si chiama Tu, in chiave dance, e questa volta la riascoltiamo nella versione di Mr. Ricky e Danieli qui su One Dance in Lynx.

0: Finisce il momento karaoke. Ti amo, dum, tadadan, tadadan. Questo è il sottotitolo, una delle canzoni più famose di Umberto Tozzi, ripresa da Wender e DJ Ross, che va a chiudere la puntata di oggi in Links. Finiamo il nostro viaggio, spero vi sia piaciuto. Vi aspettiamo a bordo anche nel corso delle prossime puntate di Links. E se ancora non l'avete fatto, mi raccomando, scaricate la nostra app, la app di One Dance, per portarci in giro ovunque voi andrete nel corso dei prossimi tempi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima, ciao!
1: Links, i collegamenti infiniti della musica su One Dance.
2: Scarica l'app di One Dance ed entra nel nostro mondo. Con l'app di One Dance puoi ascoltare la radio in diretta in altissima qualità. Puoi accedere alla sezione Reload per ascoltare il tuo programma preferito e puoi controllare tutte le frequenze FM e DAB. Cosa aspetti? Scarica subito la nostra app e portaci sempre con te.

0: Oscillocuccini.it.
1: Cosa fa Oscillocuccinum?
2: Cosa fa Oscillocuccinum?
1: Cosa fa Oscillocuccinum?
3: Cosa fa Oscillocuccinum?
2: Cosa fa Oscillocuccinum?
4: Cosa fa Oscillocuccinum?
5: Chiedilo al tuo farmacista.
6: Oscillocuccinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillocuccinum, da Buaron.

0: insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800 600 100.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Siamo pronti per questo nuovo appuntamento su One Dance con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo, insieme a Miki Boselli e insieme ad una canzone, ad un artista che io adoro ed è Lisa Stansfield. Bravissima e bellissima canzone del 1989 che nel 2021 è stata rivisitata anche in chiave new disco, elegante, bella pettinata da aperitivo, sicuramente bella da ascoltare anche a quest'ora. Cominciamo subito però con l'originale, Lisa Stansfield con All Around the World.
0: Contaminazioni.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro Disco Viaggio qui su One Dance insieme a Nino Brown. Andiamo in Irlanda del Nord, due produttori famosissimi negli anni 90, Agnelli e Nelson, nel 1998 tirarono fuori questa perla che si chiama El Niño.

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Benvenuti su One Dance, nel nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro che ogni tanto prendono spunto dal passato. Come in questo caso l'originale era dei Corrs e Cyril. Questo è Breathless.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: sono le 16.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Bene ritrovati da Andrea Ferrari. Secondo la CIA, la Russia starebbe preparando attacchi con droni contro Italia, Spagna e Francia. Una serie di incursioni in Europa così da mettere sotto pressione l'Occidente e di fatto punire l'Unione per il sostegno offerto a Kiev. Crosetto esorta a evitare di mettere benzina sul fuoco. Secondo fonti qualificate contattate dall'ANSA, al momento non ci sarebbe alcun alert per quanto riguarda possibili attacchi all'Italia. Quasi la metà degli italiani, cioè 24,8 milioni di persone, non ha redditi, non paga tasse e vive a carico della collettività, mentre il 18,78% dei contribuenti, poco meno di 8 milioni, dichiarano redditi dai 35 mila euro in su, corrispondendo in solitaria il 65% di tutta l'IRPEF. Sono dati che si riferiscono al 2024. Politica internazionale: Xi Jinping, presidente cinese, è atterrato vicino a Washington per una visita di 3 giorni che si preannuncia fastosa. Lo ha accolto Trump in persona. L'ultima visita era stata nel 2015. I nostri due paesi devono essere partner più che rivali, ha sostenuto Xi Jinping. Formula 1 di scena a Baku in Azerbaijan, in via del tutto eccezionale, si corre sabato alle 13, quindi tutto il programma è anticipato di un giorno. Russell, il più veloce delle seconde libere davanti al compagno di scuderia Antonelli, poi Verstappen e le Ferrari di Leclerc e Hamilton, che hanno mostrato un buon passo gara. Russell aveva dominato anche le FP1, Antonelli era stato costretto a fermarsi per problemi idraulici. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. The end.

Raid Live, The Bongo Song, Safri Duo, questi grandi produttori che in realtà, insomma, sono due musicisti, poi insomma si sono contaminati con la musica trance, i bonghi da una parte, la trance music dall'altra, è nato un pezzone di quelli che ci ricorderemo veramente per decenni, tra l'altro sigla di TRL, forse grazie anche a MTV che ha contribuito passando il video circa 300 volte al giorno. Tra l'altro di Safri Duo, subito dopo Play the Live, ci riprovarono a fare degli altri dischi che non ebbero però il successo della prima. Ne ascoltiamo due, un pezzettino. La prima è molto simile a Play the Live, si chiama Samba da Joe. E i bonghi ci sono.

hanno riprovato un pochettino a fare lo stesso esperimento di Play the Live. Questa è carina comunque, eh? Ha una bellissima melodia. La suoneremo integralmente nella storia della dance Samba da Joe. Andò discretamente, diciamo così. E poi i Safri Duo se ne uscirono con un pezzo questa volta più lento che ti faceva viaggiare. Non so se ve lo ricordate. Si chiama Baia Baia. I BPM diminuiscono leggermente. Andiamo in riva al mare in una bella baia. Baia Baia. Mamma mia. Io sono lì, eh? Sono in spiaggia, in costume.

sono un pochettino più infighettati, Saffreduo, con questa baia baia. Abbiamo parlato di mare, virtualmente possiamo andare dove vogliamo, è il bello della musica, è il bello della radio. E allora, indietro di qualche anno, 1997, quel disco che iniziava con il verso dei Gabbiani. Vi portiamo in spiaggia, questa volta sul serio, Nailin & Cain, arriva Beach Ball.

1997, grande disco questo, mamma mia, con quei gabbiani che ti fanno volare, queste atmosfere che si sapevano creare negli anni 90. Due grandi DJ trance, appunto, sono Nalin e Kane, ci hanno donato un sacco di soddisfazioni, hit mondiale. Questa Beach Ball era la fine dell'estate del 1997, sono atmosfere anche un pochettino nostalgiche, un pochettino strane, veramente tanta roba, un discone, sempre dallo stesso anno. Sentite che perla che arriva, Fabrica con I Missing You.

Roberto si celava un sacco di progetti, o meglio lui si celava dietro un sacco di progetti. Adesso cambiamo atmosfera, perché c'era sempre la mano del grande Roberto insieme a Pabs dietro al disco Dear, la voce di Melody Castellani.

già detto un sacco di volte, come lui stesso ci ha confermato in un'intervista di qualche tempo fa. Ha dedicato questo pezzo alla sorella che si era trasferita a Londra e non vedeva da un po' e aveva voglia di parlare costantemente con lei. It's All To Me è dedicato proprio alla sorella di Pabs. Ce li ascoltiamo allora, Pabs e Scar, dal 2001, l'anno dopo. Questo è Get It Done.

0: nostro spazio compilation è l'inserto della storia della dance. Vi facciamo ascoltare proprio le compilation integrali, o meglio, spezzoni delle compilation degli anni 90. Lasciamo anche tutti i passaggi originali. Oggi tocca a Mixing Time 1999. Arrivano i Typical con Music Is My Life, subito dopo Gaia con Shine On Me, i Sound Lovers con Surrender e Josh con Universe Of Love.
1: La storia della dance.

La voce maschile dei Typical, Josh, che ha fatto anche un disco da solista, questa Universe of Love, contenuta in Mixing Time 1999. Si chiude così il nostro spazio compilation. Prima abbiamo ascoltato Surrender, ancora prima Gaia con Shine On Me e i Typical con Music Is My Life. Ogni weekend su One Dance arriva la weekend

0: sabato dalle 10 alle 11 di sera e anche il sabato pomeriggio dall'1 alle 2 solo su One Dance.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Voglio giocare a tennis. Anzi, voglio imparare a fare i tuffi. No, no, a giocare a calcio.
4: Ripartiamo insieme? Da Decathlon trovi tutti i prodotti giusti per loro, come il kit calcio completo a meno di 30 euro. In store, app e su decathlon.it.
5: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
6: One Dance. Qui suona la storia.
7: Sei su One Dance.

sì famoso, ma mai come il remix del grande patrone della house music, David Morales, con quel suonino che ha messo in mezzo che ti entra in testa e veramente non esce più. Questa Space Cowboy, ballatissima nel 1995, in modo particolare nella stagione estiva, è uno di quei pezzi che ci portiamo dietro oramai da quanti anni, è sempre meglio non fare il conto. State a sentire me, siamo insomma molto fighetti, anzi apriamola una bollicina, scusate, perché continuiamo così, sempre eleganti. Lo abbiamo nominato, David Morales, 3 anni più tardi.

Il video di questo pezzo è stato girato all'Amnesia di Ibiza, quando era una delle discoteche più importanti del mondo. Per carità, non mi fraintendete, lo è tuttora, però ci sono tante realtà che oramai la bella Amnesia se la sono magnata a colazione, se così insomma possiamo dire. Però rimane uno dei club importanti, e David Morales era proprio lì. Ci sono delle immagini girate all'Amnesia.

0: WhatsApp. Prima abbiamo ascoltato Joe Smooth con Broby Sled e il suono pettinatissimo oggi della storia della dance.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Orgoglio tutto italiano, i Planet Funk, con questo pezzo che in realtà non era dance ma scalò tutte le classifiche dance dell'epoca e anche quelle pop. Cioè i Planet Funk non si sono accontentati, hanno preso tutto. Tra l'altro ringrazio Alex Neri per avermi concesso un'intervista qualche tempo fa, intervista, perdonate la ripetizione, che trovate lì sul canale YouTube della storia della dance. Rimaniamo sempre in quel gennaio del 2001, quando i Planet Funk con Chase the Sun erano al numero uno. In seconda posizione c'era un grande

0: storia di questo pezzo è veramente fantastica. Era nella testa del cantante Tristano De Bonis che lo mandò al DJ Ross. Pensate che è lui che in realtà ha concepito, o meglio ha fatto diventare, ha portato nel mercato italiano questa Carry On di Magic Box, ma in realtà è stata la mano e la mente soprattutto di Tristano De Bonis. Me l'ha raccontata la storia il DJ Ross di Carry On. Senti un po' qui.
1: DJ Ross che ha scoperto Magic Box, questo ragazzo Tristano di Fondi in provincia di Latina, che un giorno mandò una demo al DJ Ross. Sì. E come andò?
2: Andò come succedeva una volta, cioè tu ricevevi

0: era molto più veloce, tipo 160 bpm, una cosa così. E l'ho messa nel lettore che avevo, l'ho rallentata con il pitch bend, che è quello che regola la velocità.
1: Sì, nel CDJ puoi regolare, esatto, abbassare o
0: ovviamente accelerare. I DJ lo sanno, ma certo, chi non è il DJ non lo sa. Ok, e rallentandolo, non so cosa è successo, mi è entrata di più la canzone, l'ho capita, mi è arrivata, ok?
1: Sì, sì.
0: Dopo, in quel momento lì, mi è arrivata una legnata di quelle proprio potenti, un'emozione talmente grossa, ma talmente grossa che non riuscivo più a muovermi. Mi ha acchiappato fisicamente proprio, non riuscivo più.
1: Voi dovete sapere una cosa del DJ Ross, che quando si emoziona con la musica, si rincoglionisce totalmente, non riesce a muovere gli arti.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E si mette, va in un angolino, si mette lì, non riesce più.

0: DJ finiva così. Invece non era la mia unica droga era la musica. Quindi avendo sentito questa canzone di Tristano, che ritengo sia uno dei musicisti più bravi che io abbia mai conosciuto nella vita, mi dà queste emozioni, perché non è che è stato solo con questo, anche con altre produzioni.
1: Certo. Poi
0: alla fine mi ha provocato problemi anche
2: intestinali,
0: al pancino, diciamo.
3: Era proprio questa la storia dei Carione, il grandissimo DJ Ross, che ci ascoltiamo con Emotion.

0: sono le 17.
1: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
2: Vigilia di Nations League, domani l'Italia, tornata nelle mani di Roberto Mancini, affronta a Roma il Belgio. Stasera il CT degli Azzurri parlerà in conferenza stampa alle 19.45 verso l'esordio del ventenne italo-svizzero in forza al Cagliari, Alessandro Romano. Idol volley maschile, eliminata a sorpresa dalla Finlandia nei quarti degli europei a Torino, finnici vittoriosi al tie break, non accampa scuse il CT De Giorgi.
3: Bisogna accettare, riconoscere anche il valore che ha messo la squadra finlandese. Non ce la possiamo prendere con nessuno, perché abbiamo avuto l'opportunità, onestamente non siamo stati bravi in questo caso a prenderla.
2: Qua in vista per la Juve Stabia, la Guardia di Finanza ha sequestrato crediti d'imposta per quasi 153 milioni di euro a due società edili riconducibili ad Alfredo Guerri, imprenditore e patron del club campano, su presunte irregolarità legate al superbonus. Formula 1 sabato alle 13 a Baku. Oggi nelle libere vola Russell davanti al leader mondiale Antonelli, costretto al cambio motore, comunque senza penalità. Terzo Verstappen davanti alle Ferrari di Leclerc e Hamilton. Domani le qualifiche. È tutto da Gianni De Gaetano.
4: The end.
5: La storia della dance.

Ecco, questo ad esempio è uno di quei pezzi che è capace ancora di emozionarmi come le prime volte che lo ascoltavo, e stiamo parlando di un sacco di tempo fa. Era l'estate del 1998, o meglio primavera estate di quell'anno. Signore e signori, ci ha aperto veramente il cuore e continua a farlo per tutti questi anni. Quando un disco è buono dura in eternità. Gigi D'Agostino, il poeta della dance, con la sua Elisir, qui nella storia della dance ogni giorno con Dino Brown che te la racconta e con Jean-Luc Duval che te la mixa. Lo chiamiamo il poeta, il maestro, insomma Gigi ha veramente fatto tanto, soprattutto nella seconda metà degli anni 90, quando non solo faceva la buona dance ma faceva anche la buonissima e sanissima musica mediterranea progressive. E c'è un progetto che voglio ricondividere qui con voi oggi insieme a Mauro Picotto, Gigi Angel Sim.

anni prima rispetto a Delisir, era la primavera estate del 1996 e questo pezzo di Raff by Picotto insieme al nostro Gigi D'Agostino è arrivato decisamente in alto in tutte le classifiche dance dell'epoca. Arrivava, era anche questo figlio di Children di Robert Miles, ovvero pianoforte e quelle atmosfere progressive che ci sono rimaste nel cuore. Sempre da quella primavera c'era un altro discone che ci faceva volare, era di Fargetta,

0: con la sua Restless e poi ci ascoltiamo la mia versione, ovvero la collaborazione, diciamo, del sottoscritto Dino Brown insieme a Neysha. La versione è quella del 2024.
1: Contaminazioni.

Alter Ego, stiamo parlando del 1994. È passato un po' di tempo, ma noi ce le riballiamo, ce le riascoltiamo tutte. Ogni giorno la storia della dance. Dino Brown te la racconta, Jean-Luc Duval te la mixa. Tra l'altro ho già detto diverse volte che dietro il progetto Alter Ego si celava il DJ Cerla, che ci ascoltiamo con il suo più grande successo. Qui andiamo alle giostre, perché

0: ci sta, assolutamente, sfida Pungible. Questo disco è arrivato altissimo nella classifica italiana, 1995 BPM alti e via pedalare. Beh, una volta, soprattutto quell'anno, il 95, è stato un anno velocissimo, un po' di fiatone, un po' di tachicardia, ma abbiamo già ricordato, insomma, quelli che andavano a ballare la domenica pomeriggio. Sicuramente ce la facevano, almeno io ce la facevo nel 95 perché avevo 14 anni, ma poi, come ben sapete, insomma, l'età avanza e anche il fiatone, o meglio, il fiato diminuisce. Allora, visto che siamo andati alle giostre con il DJ Cerla, qui c'è il Pungible, c'è di tutto, direi facciamole bene queste giostre. Arriva di Rednex.
1: Oh, poppin' I know, poppin' I know, one chicken is a clingo show. Thought I ever gonna see my old poppin' I know, yeah, ever gonna...

All Pop in a Noke, Rednecks dalla Svezia, gruppo che si è formato nel 1994, sono stati tra i primi a unire la musica country a quella dance. Ci ricordiamo bene il casino che facevamo in pista, soprattutto con Cat and I Joe, che è l'altra, ma questa è praticamente uguale e si chiama, vi ripeto, All Pop in a Noke. C'è l'energia della storia della dance che vi ricordo è una materia e va studiata. Tra l'altro ho detto che i Rednecks furono tra i primi ad unire la musica country alla dance, ma in realtà, se non sbaglio, i primissimi erano, anzi furono, un gruppo italiano, si chiamavano Two Cowboys. Ce li ascoltiamo, qui facciamo un casino oggi, questa è

0: la storia della dance.
1: Dal lunedì 28 settembre Random arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 11.30 con il programma che miscela tutti i generi musicali.
2: Ale, ale, ale.
1: Dal lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Random. Ogni sera dalle 18 alle 18.30 e anche ogni mattina dalle 11 alle 11.30 su One Dance. Un abbraccio da Stefano Federici.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
3: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Nuovo messaggio da Sara. Oggi Pilates. 15 notifiche sul gruppo palestra.
6: Ripartiamo insieme. Da Decathlon trovi tutti i prodotti per ricominciare. Come l'outfit fitness a soli 21,99€. In store, app e su decathlon.it.
7: Marco odia lo smog, è molto attento all'ambiente e cerca sempre di ottimizzare gli spazi. Per questo è attento anche quando legge l'etichetta della carta igienica Foxy Mega, dove c'è scritto che è davvero pratica, perché 4 rotoli durano più del doppio, risparmiando spazio. E il suo ridotto impatto ambientale è certificato Ecolabel. Foxy, il perché è scritto sull'etichetta e incuriosisce tutti.
8: Cerchi un nuovo veicolo commerciale ma gli incentivi statali sono finiti e non hai un usato da rottamare? Non ti preoccupare, a settembre con Ford i vantaggi continuano per tutti. Gamma veicoli commerciali Ford da 17.300 euro, IVA esclusa.
9: Sufficient

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

0: mai nascosto in tutti questi anni l'amore per questo pezzo meraviglioso dal 2000. Signore e signori, gli Unconditional con questa Computer Love. Sono rimasto folgorato la prima volta che ho ascoltato questo pezzo e ancora mi folgora, se vi devo dire la verità, perché ogni volta, insomma, che parte, che lo metto nelle serate, è un'emozione grandissima. Vi ricordo che questo disco in realtà scalò tutte le classifiche dance e ci credo, se lo merita. Arrivò al numero 1 nel settembre del 2001, perché insomma uscì, se non sbaglio, a fine 2000 e poi insomma ce lo portavamo dietro, perché i dischi una volta duravano un pochettino di più di adesso, cioè ora 3 settimane non li senti più, invece una volta ce li portavamo mesi e mesi, avevano il tempo anche di maturare, perché le radio le passavano, le sentivi in discoteca e piano piano ti affezionavi a queste tracce meravigliose. Sempre da quell'anno, signore e signori, arriva il nostro disco Viaggio.
1: Disco Viaggio.

0: dei primissimi progetti di Prezioso, cantato da Vivian B, che in realtà si firmava Daphne, anche in questo caso ne abbiamo parlato un sacco di volte. Anybody, Anyway, prima c'era Comodo di Mauro Picotto. C'è tutta l'energia della storia della dance.
1: One Dance.

uno dei primissimi pezzi dei Typical, Round and Round, nato da una costola di Illusion. Vi ho già fatto sentire la storia che vi ha raccontato Vincenzo Callea. Praticamente i Typical si trovavano in studio per registrare I Bianchi, così si dice in gergo di Illusion, e a un certo punto Vincenzo dice a Josh, che allora era il cantante dei Typical: fai una cosa, gira attorno a Illusion, e lui

0: prossimi domani. Un abbraccio a tutti da Dino Brown e Jean-Luc Duval. Ciao a tutti.
1: La storia della dance.
2: What dance? Sono le 18.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
6: Tra Stati Uniti e Cina, grandi progressi sulla cooperazione commerciale, così Trump al termine del summit alla Casa Bianca con il presidente cinese Xi Jinping, annunciati impegni comuni per un utilizzo equilibrato dell'intelligenza artificiale. Ordinata da un giudice federale la riammissione alla Casa Bianca delle testate messe al bando da Trump, CNN, MSNBC e Politico. Si profila un braccio di ferro nonostante l'ordinanza, la Casa Bianca ha impedito l'accesso ad un giornalista delle testate. Sul tavolo del Consiglio dei Ministri il decreto scuola che impone un tetto del 30% alla presenza di bambini stranieri nelle classi, ai genitori che non studiano l'italiano potrebbero essere sottratti i figli. I rischi di guerra ibrida UE-Russia ancora in primo piano, il ministro della difesa Crosetto respinge con decisione la notizia pubblicata dallo spagnolo El Mundo di piani russi per attaccare con navi e droni Italia, Spagna e Francia. Tennis, dopo aver trionfato nelle ultime due edizioni, l'Italia difende il titolo nella Billie Jean King Cup. A Shenzhen le azzurre affrontano nei quarti le padrone di casa della Cina. Da Laura Supino, buona serata.

0: benvenuti e benvenute su Undance. C'è un nuovo appuntamento firmato Random, protagonista la nostra macchina del tempo con più generi musicali. In questa prima sequenza torneranno gli anni 80 con Dead or Alive, You Spin Me Round, la dance con Scar, Manfrey e Marvin e Un Mondo Magico, e il pop con Kevin Little, Turn Me On.
1: Random su Undance.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Anni 70-80.

macchina del tempo, in molti sono tornati con la mente ai mitici anni 80, prima di Dead or Alive, il mondo magico per la dance Scar, Manfrey e Marvin, e per il pop Kevin Little con Turn Me On. Siete su Undance con Stefano Federici, Random, tra poco per il genere Afro House, Usual, I Adore You, per il rock gli Offspring con Pretty Fly for a White Guy, e subito la house music firmata Mojo, Chillin'.

dance c'è Random. La nostra macchina ha scelto questo genere. Afro House.

canzone intitolata I Adore You per la Afro House, sentita qui su Undancing Random, prima il rock con Offspring e Pretty Fly for a White Guy e ancora la house music firmata Mojo insieme a Chillin. Altra sequenza in arrivo tra poco negli anni 90 con Miranda e Vamos alla Playa per la Hands Up, Cascada e Every Time We Touch e per la Dream, Robert Miles, Fable.

0: anni 90 in Random, prima Cascada con Every Time We Touch per Hands Up e Robert Miles con Fable per il genere Dream. Grazie a voi per aver seguito questo appuntamento firmato Random, grazie alla nostra macchina del tempo abbiamo avuto 9 canzoni, una più bella dell'altra. Random che tornerà prestissimo qui sulla tua radio preferita One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!
1: Ogni pomeriggio dalle 4 alle 6 su One Dance c'è la storia della dance. 40 anni di musica raccontati da Dino Brown e mixati da Gianluca.

0: fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
2: Cosa fa Oscillococcinum?
0: Cosa fa Oscillococcinum?
1: Cosa fa Oscillococcinum?
3: Cosa fa Oscillococcinum?
4: Chiedilo al tuo farmacista.
5: Oscillococcinum è un medicinale omeopatico senza indicazioni terapeutiche approvate. Può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo. Oscillococcinum da Boiron.

0: gusto insieme con San Carlo Veggie Good. Non fritti, sottili, croccanti, 100% naturali. Da oggi prova anche le protein chips in due nuovi gusti, limone e timo e pomodoro. Provale e lasciati conquistare. San Carlo Veggie Good.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Sì, ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
5: Sei su One Dance.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance, che vi riporta all'inizio degli anni 80, esattamente al 1983, con una delle canzoni più famose degli U2, che si chiama New Year's Day, la canzone guidata dal distintivo basso di Adam Clayton e dalla tastiera di The Edge, che non era solo chitarrista, era anche tastierista, giro di tastiera che ha ispirato anche una canzone dance negli anni 90, esattamente una canzone del 1998 dei Back on Popper che si chiama Free e prende lo stesso giro di piano. Ma subito ascoltiamo gli U2 con New Year's Day.
0: Contaminazioni.

dei Back on Popper va a chiudere lo spazio di oggi, anticipato dalla versione originale di New Year's Day degli U2 del 1983. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

pomeriggio qui su One Dance. Oggi torniamo al 1997, prodotto da un DJ olandese che si chiama Eric De Koning. Si firma Free Drives on a Vinyl. Questo è veramente un viaggione. Gris 2000.

Gris 2000 Free Drives on a Vinyl era il nostro disco viaggio su One Dance. One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui belli pronti su One Dance con il nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro, come diciamo sempre, scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. Arriva Madonna, questa è Love Sensation.

0: Sono le 19.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it. Subaru.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Metà degli italiani, quasi 25 milioni di persone, non paga tasse avendo redditi troppo bassi o non denunciando eventuali redditi, mentre il 19% di chi paga contribuisce in solitaria al 65% degli introiti da IRPEF. I dati sono dell'Osservatorio Itinerari Previdenziali. La biodiversità è un patrimonio che ha permesso al genere umano di svilupparsi per millenni. Se non la curiamo, rischiamo la distruzione. Così il presidente della Repubblica Mattarella a Torino per l'inaugurazione di Terra Madre, Salone del Gusto. Un decreto legge per evitare il blocco dal 1 ottobre dei veicoli diesel Euro 5 nelle regioni del bacino padano e il provvedimento sul tavolo del Consiglio dei Ministri riunito a Palazzo Chigi. E i prezzi del diesel nelle stazioni di servizio dell'Unione Europea hanno toccato un nuovo massimo di 2,23 euro al litro contro i 2,16 della settimana precedente. E quanto emerge da un'analisi della France Press. E oggi sui mercati tornano a salire le quotazioni di gas e petrolio, deprimendo ancora le borse. Milano chiude a meno 0,9%. Da Laura Supino, buona serata.
4: The end.
5: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Swan Dance torna alla Memory Chart. Benvenuti, allacciate bene le vostre scarpette da ballo perché la nostra macchina del

The New Millennium Girl, il progetto Topaz, appena sentito qui su One Dance, pezzo che ho ballato molto volentieri con voi, perché ogni giorno grazie alla Memory Chart tornano i pezzi più forti degli anni 90 e dei 2000. E adesso DJ John con The Lunch.

Swingy 2, progetto di The Free Jays, ritrovati qui su One Dance grazie alla nostra macchina del tempo per averci riportato all'autunno del 1999. Come sempre in chiusura vi ricordo di scaricare l'app ufficiale di Radio One Dance per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart. One Dance, One Dance. Me not working hard. Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to town.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops del 1990.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: David Soundwave, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Ogni giorno ti facciamo emozionare con la più grande dance di sempre. Ogni giorno ti facciamo riascoltare i grandi successi degli anni 90 e 2000. Te lo ricordi questo?

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te.
1: E ora una hit amata da notai, designer e artigiani.
2: Ti ho dimenticato i maniscalchi.
1: Buoni pasto, ticket restaurant Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare, i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti e supermercati.
3: Ha dimenticato i discount.
1: Giusti discount.
3: Ormai non vale più.
1: Comunque, chi volesse saperne di più può andare su ticketrestaurant.it o chiamare l'800-600-100.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Challenge Yourself. In Nextfit ascoltiamo One Dance.
1: Siamo pronti a riprendere il controllo della nostra navicella. Anche durante gli spot, la radio non si ferma mai. Ritorniamo in diretta su One Dance. In questo momento suona

Non è solo musica, è la storia della nostra gioventù. Su One Dance facciamo suonare solo i pezzi che ci hanno fatto ballare ed emozionare negli ultimi 40 anni.

0: canzoni con Miki Boselli su One Dance.
1: E siamo pronti per il nostro classico viaggio indietro nel tempo con lo spazio delle contaminazioni su One Dance e l'evoluzione della musica nel tempo. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Oggi partiamo dal 1997 con una canzone malinconica che è Kiss the Rain di Billy Myers. Strana, però ci dà la possibilità di collegarci anche alla prossima canzone, che è una cover appunto dell'originale di Billy Myers del 1998 con la voce di Michelle, ed è molto carina e sicuramente tutta da ballare. Kiss the Rain nella versione dei Flashback, ma subito l'originale di Billy Myers.
0: Contaminazioni.

Rose, la voce di Michelle, Kiss the Rain, è il progetto Flashback del 1998 che va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla versione originale di Billy Myers di Kiss the Rain. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. Hey!

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One Dance.
1: Benvenuti nel nostro spazio dedicato ai Future History, le hit del futuro scelte dal nostro super DJ Edo Colavini e presentate da Dino Brown. È tornato Federico Scavo. Queste Sane Live.

0: Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni nel riascoltare i grandi classici che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1982 gli Imagination con Just an Illusion, 4 dischi di platino in carriera, 9 d'oro e oltre 12 dischi d'argento in tutto il mondo.
0: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Imagination, Just an Illusion qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: One Dance. Sono le 20:02.
2: Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Se anche tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio di oggi ti riporto al 1997 con un grande produttore, si chiama Flavio Daddato, il DJ Dado 1997. Questa è Revenge, il Disco Viaggio.

dalle cassettine al digitale, il volume non è mai sceso. Tutti i pezzi che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni li trovi su One Dance.

Sono Scar, ogni giorno vi aspetto su One Dance con Tendance, tutte le decadi della musica dance. Ascolteremo come si sono evoluti i suoni, come sono cambiati i protagonisti.

0: dal 1878 sa di felicità.
1: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
2: E da oggi anche il mobile.
1: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
3: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio di oggi ci riporta al 1999. Questo è un grande pezzo di un famosissimo DJ italiano, Mauro Picotto, che nel 1999 lo fece conoscere in tutto il mondo come The Lizard Man. Mi avete già capito, è un pezzo storico. Lizard, il disco viaggio.

0: il sito di One Dance. Vai su onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. www.onedance.fm.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio oggi vi presentiamo una perla di un iconico e storico produttore inglese che si chiama Chicane. Nel 1997 fece uscire Offshore, che esplose in quell'estate, prima ad Ibiza e poi in tutto il mondo. Goditi il nostro Disco Viaggio.

0: la bellissima Offshore, la versione remix di Disco Citizens, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Sei su One Dance.

0: Ciao, sono Lauretta e ogni mattina vi aspetto con One Dance Classics, il meglio della musica disco 70 e 80 su One Dance. One Dance Classics con Lauretta ogni mattina al minuto 50 solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

È arrivato il momento di ritornare a fine anni 90, inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro spazio Disco Viaggio dedicato ai dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia. Oggi un grandissimo della musica italiana, Gigi D'Agostino, nel 1996 fece un giro di violino che ci è rimasto in testa e non è più uscito. Tra l'altro arrivato al numero 4 della classifica dei singoli più venduti in Italia nel 1997. Questo è Gigi Svajolin.

0: 28 settembre Lynx arriva anche di mattina. Vi aspetto ogni giorno, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 10.30, con il programma che collega tutta la musica dance e non solo. Mi raccomando, da lunedì 28 settembre doppio appuntamento con Lynx. Ogni pomeriggio dalle 15 alle 15.30 e anche ogni mattina dalle 10 alle 10.30 su One Dance. Un abbraccio da Miki Boselli.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio su One Dance e la storia della musica Dream, Progressive e Trance. In questo caso Made in Italy 1996. Anthony Bartocetti, lo conosciamo come Rex Anthony, scalò la classifica italiana con Polaris Rim.

scopri il sito di One Dance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm. One Dance, qui suona la storia. One Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia. I believe it.

su One Dance. Dig,

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio, vi riporto al 1998, un gruppo inglese che ha fatto la storia, capitanato da un grandissimo frontman, ovvero Maxi Jazz, che purtroppo non c'è più. Loro sono i Faithless. Questo pezzo venne pubblicato il 24 agosto di quel 1998, si chiama God is a DJ.

0: ascolto ogni mattina dalle 8 alle 8:30. Un abbraccio da Lauretta.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

Non chiamarlo passato, chiama la storia. Su One Dance suoniamo tutte le hit che ci hanno fatto ballare negli ultimi 40 anni.

pensa a quando registravi le cassettine dalla radio. Noi abbiamo tolto il fruscio e lasciato solo il meglio. I tormentoni che hai ballato fino all'alba sono tutti qui. One Dance, suoniamo solo la storia.